0: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
1: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.